cambia un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una panse. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

Tanto caro lo terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colore.

farfalla che svolacchia intorno a me e ti appoi sulla mia spalla con il piatto e la panse. Io divento mammalucco, poi ti bacio sulla bocca.

giorno che passa, graffio un pezzo di muro di questa città. Perché non è il tempo che mi manca.